guarda l'universo ordinato in ammassi di galassie. Galassie, ammassi di stelle e stelle individuali. Il sistema solare appartiene a una galassia, la Via Lattea, composta di centinaia di miliardi di stelle.

La Via Lattea forma un disco di 100.000 anni luce di diametro. Fa parte di un piccolo ammasso locale composto di una ventina di altre galassie.